sera mon souvenir. Olvidate, ma è mille lasciare, ero sentito, avevo così.